0: You know, I think I'm gonna get me some Tutti fucking Frutti.
1: Tutti fucking Frutti, that sounds good.
2: Tutti fucking Frutti!
3: Shut up!
2: Tutti fucking Frutti!
3: Tutti fucking Frutti!
2: Shut up!
3: Tutti fucking Frutti!